ama tenung meriten ta cicit na rarandar ul ma dal kondren mareke ara indiang ul ma oi oi ra ara kokoro tondre o mala cicit na marka perwala

0: tin nu mere tin la chi chi na randar ul ma dal kon duen mare ke ara india ngol mai oi oi ra ara ko ro ton re ma la chi chi na mar ka perwala
1: All around Australia, this is Triple J.